giacole, rider e scherzar, de bellissime sonade, con la partecipazione speciale dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti i sabati de sera delle 7 alle 8, più allegria, te la vostra compagnia.

0: Cosetta, buonasera, buonasera carissime. 7 ore in Sananduva, escomincia il programma italiano e buona gente de questo sabo. Un saluto a tutti quei che gai radio in piante a Sananduva FM 97.7, qui che sia su al Facebook. E escomincia il programma, e come sempre, per escomincia bene il programma italiano e buona gente, escomincia pregando.
1: In nome del Papa, del Fiol, del Spirito Santo, amen. Papa nostro che siete il cielo, santificato sia il vostro nome, che venga a noi il vostro regno. Sia fatta la vostra volontà, tanto in te la terra come nel cielo. Il nostro pane di cada dì, demene in coi. Perdonami le nostre offese,

0: come nantri perdonemo a chi nega offendesto. E non stai a same cascare in tentazione, ma liberene del mal. Amen.
1: Con questa preghiera domandando la protezione del Signore e della Madonna, cominciamo il programma Italiani Buona Gente desta sera. Cominciamo salutando il macchinista desta sera, il nostro sempre macchinista, Ademir Sandro Dalla Santa. Buonasera, Sandro.
2: Buonasera.
1: Ardelo, un'altra volta devo fare il nostro programma. Chi quiser sul Facebook, vede che in corso siamo in studio da radio, siamo in il podcast di Gian Martinasso. Per quella che vedi, solo la posizione differente, perché le facce sono le medesime. Le facce sono le medesime, sempre belle, sempre per l'amor di Dio, né? Cosita! Per cominciare bene un'altra volta, dicendo cosita, il programma chiamiamo il Tosato de San Domingos. Vien qua, Lidovino Bernardi, dal tuo saluto. Buonasera, Lidovino Bernardi.
0: Buonasera, Vilmar. Buonasera, Sandro. Buonasera, Demir. Buonasera a tutti quanti che ascoltano il programma Italiani Buona Gente. Buonasera là in San Miguel d'Oeste, che è Ostacchio, Daira, Rose, Simão, a tutti quanti che hanno la macchinetta in piada e che ascoltano il programma Italiani Buona Gente. Buonasera a tutti che va rento a casa, che ciappa il soradietto e che mette da rente la reccia e che ascolta il programma Italiani Buona Gente. E allora adesso delle 7 fino alle 8 con Italiani Buona Gente.
1: Cosetta de San Domingos, devo entrar com a biroba, demos o El Monte de Segala, demos fim a casa de Piero Pasqualin da Dona Oliva, e chamemos lá El Tosato, que gá sempre piazesto la comunicação. Buonasera, Ademir Dalla Santa.
2: Buonasera, buonasera, Augusto, buonasera, Lidovino, que le quadarente, buonasera, Sandro, buonasera ai nostri patrocinadori. Tutti quanti il nostro saluto speciale a altri che si devono ascoltare qua, al nonna che ne ha dato il permesso per andare a casa, a vostra casa, con le nostre facce partanti e con le nostre ose, e così a altri loro grazie per la compagnia, perché siamo di portare Verento un poco della nostra cultura italiana. Allora il nostro saluto a tutti quanti e desideriamo allora che camminiamo fino alle 8, né, Lidovino, insieme con la medesima intenzione di mantenere la nostra cultura e il nostro parlare italiano. Allora a tutti quanti un buon programma.
1: Così abbiamo chiamato il Tosato di Giraldo, abbiamo chiamato il Tosato di Piero Pasqualin e adesso chiamiamo il Tosato Pivetto di Ademir Dalla Santa. Buonasera, Sandro, andiamo a discorrere un pochettino lì. Buonasera.
3: Buonasera a tutti, né?
1: Gatto visto, a Ose conoscesta da Radio Sanandu. Okay. Sempre pronto, sempre parecchio per aiutare sul programma Italiani Buona Gente.
3: Capisci niente?
1: Entendeu tutto, acabou agora de fazer o programa Voz do Pampa, né? Como é multiuso, faz a técnica para o Italiani Buona Gente hoje,
3: só
1: né?
3: Só na maquineta, né?
1: Só na maquineta. Cosita, o Sandro, que é nosso parceiro, 35 anos, Belk, né, Sandro? Logo que entrou na Rádio Sananduva, em seguida já colaborava com o Italiani Buona Gente.
3: Foi o Italiani Buona Gente que me levou para o mau caminho, né?
1: Te levou para o mau caminho? É. Claro, quando o carro anca para aquela. Por que tu fez ir para onde?
2: Ficou preso, ele está chapado para o buçal.
1: Ficou preso na rádio?
2: Na rádio.
1: Ah, mas é um carreira de sucesso, e tutti questi anni. Se não fosse uma carreira do sucesso, eu não estaria aí há 30 e tantos anos.
3: Estudar niente? La boia, né?
2: Mas dá em parar com a vita, com a vida, com a rádio.
1: Eu sei que o pai de mim, este giorno, sono andato a consultar a doutora, o doutor Eduardo, a nossa neuda, né? Eu disse, Duda, me manho bem, bebo bem, durmo bem, me la passo via bem, mas não go voia de laurar. Quiser qualquer remédio. Agora, Gadito, se te descobre remédio, dime longa para mim que eu vou caminhar. Você está, Laura? Ah, sim, Ademir.
2: La música.
1: Sim, isso. Laura, se começou o programa com a música. Gato, escolheste a música, Ademir?
2: Chamemos com a voz do Vale, nosso coro com a de Sananduva, para cantar Monte Canino. Escoltemos, Laura.

un saluto al nono, la nona, il pupà, la mamma, i tosatei e tutta quanta la famiglia. La radio Sananduva, Zedrio presentare il programma Taliani, buona gente.